chłodu uczucia e domani luce. Dai lampa ad urosule, nanta umogampa. Dolce d'impesta, miwa tu berte, per chien li seguli in la una posugia. Un cielo e lo guanto, rosule asbucia.